0: Radio.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio Radio, Original Classic.

0: You.
1: Nove ragazzi, nove giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, nove giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani. Ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. Nove ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
2: Studio Radio, The Vintage Station.

sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro. La luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

Chissà se adesso guardi verso il cielo, se vedi tutto quello che io vedo, la melodia che sto cantando piano.

0: Chissà se adesso guardi verso il cielo.
1: Sono le 4:02.

at the bottom of the ocean.

cerebro.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Week Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Week Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Week Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio.

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani. Ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Sul suo Social Truth, Trump ha annunciato che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale, simile alla forza spaziale. Presto ci sarà la nomina dello zar del nuovo organismo.
1: A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni. Lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. 2 persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
2: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base M5S alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, dice. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al Campolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità. Perché si vince solo se uniti da nord a sud, dice.
1: La cronaca, l'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola e in una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne.
2: Voltiamo pagina. Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta dunque il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto, aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori dalle stazioni della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
1: Calcio. L'Inter da spettacolo all'Olimpico insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo con Lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo 2 reti di Coné che finalizza 2 azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo è riscatto Inter. Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. La Lazio batte il Venezia 2-0.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni, lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe intanto hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. Due persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
1: Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani, non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
2: La cronaca all'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web, le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni, ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte poi: guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
1: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali si era denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia con il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Poi il ritrovamento grazie a due volontari della protezione civile dentro un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Secondo quanto emerso sarebbero rimaste lì tutta la notte. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
2: L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano i PNR con una serie di investimenti e riforme. Noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato. Se raggiunti, vengono erogati. Intanto, a causa del caro energia, c'è l'allarme di Confcommercio. Nel 2027 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%.
1: Lo sport con il basket in carrozzina. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri, guidati da coach Fabio Castellucci, si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, original classics. Go!

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Sono le 10.
1: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
1: Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi.
2: Intanto Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta sul palco il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto, aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
1: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra. L'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità perché si vince solo se uniti, da nord a sud.
2: E siamo alla cronaca, all'ombra dell'istigatore che si nasconde nella chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino, alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara intanto premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
1: Il calcio, l'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. I 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: meteo.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: We play the best classics, more than you can imagine.

ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura. Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
2: Dall'estero gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei. Sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
1: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla popstar britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
2: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
1: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai! A settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classics.

0: è mezzogiorno.
1: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
2: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il vappensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura all'intervento di Salvini.
1: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di Futuro Nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana a Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
2: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
1: Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah Qassem ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, ha sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà, anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso. L'Iran ha vinto.
2: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social Truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
1: Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la popstar britannica sul palco di Filadelfia, dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre tornerò, sono pronto.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, un incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Ci spostiamo in provincia di Cuneo, dove un italiano di 35 anni, dopo aver sentito dei rumori provenire dal cortile di casa nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e ha sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. La presunta rapina, finita in tragedia, si è verificata intorno alle 2 del mattino.
2: La politica si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. Attesa per Romeo dal palco, non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con Nord, Centro e Sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Matteo Salvini.
1: Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica.
2: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, almeno 4 sono i morti.
1: Il calcio. Nell'attesa dei match di oggi, ieri l'Inter ha dato spettacolo all'Olimpico, inseguendo la Roma e rimontando un 2-0 che si ferma sul pari. Pari è finita anche Bologna-Torino, 1-1, e un'altra mancata vittoria per il rosso-blu in casa, che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari, ospite, ha battuto l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio è finita invece 2-0 per i biancocelesti. Oggi in campo dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, Milan-Lecce alle 20.45.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani, ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Seed Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Seed Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Seed Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
3: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
1: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
2: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del 16enne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
1: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
2: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
1: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 € nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
2: Ed è tutto. A più tardi.
4: Disco party.

0: meteo.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Disco Party.
3: The best disco classics ever.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
3: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
2: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status dei partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
1: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
2: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
1: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Nove ragazzi, nove giovani talenti e una sola grande passione: la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, nove giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani, ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Seed Factor Junior Contest. Nove ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
5: Studio Radio, The Vintage Station.
6: Disco Party, the story of disco.

disco party. Disco. 100% of real disco.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein: non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
1: Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
2: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
1: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
2: Si è già aperto in Germania dalle 8 per le amministrative regionali, a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto, con Mosca sotto attacco di droni dall'Ucraina.
1: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg, precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel last match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica di

0: ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani. Ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi, fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera, domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
2: Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
2: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
1: Il basket, giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
1: Restano da chiarire le ore trascorse dalle due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nel negozio dove sono state ritrovate dopo una notte di ricerche. La procura ha sequestrato l'attività e sta cercando di capire come siano arrivate lì e perché abbiano passato la notte nel bagno. Nel frattempo è emerso anche un precedente che riguarda la situazione familiare delle bambine. Alcuni anni fa, secondo quanto riportato dalle cronache locali, i genitori erano stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli.
2: Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione da parte del ragazzo avvenuta in una scuola media possa esserci una regia virtuale. Per questo, spiegano alcune fonti, si sta analizzando il cellulare della giovane alla ricerca di possibili istigatori o ispiratori dell'accoltellamento, forse nascosti nelle chat o tra i contatti web del 13.
1: Luca Marcella, portavoce nazionale di Casa Pound, è stato citato in giudizio insieme ad altre due persone per l'aggressione al giornalista Alessandro Shaebi, avvenuta all'Esquilino. Durante l'episodio è stata minacciata anche la compagna Francesca Bubba, che aveva in braccio il figlio di 6 mesi.
2: Grande preoccupazione per la crisi umanitaria in zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare donne e bambini. Così Papa Leone XIV all'Angelus di oggi.
3: Dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
1: Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. La squadra di Alvini, trascinata anche da un super Palmisani, trova il terzo successo in campionato e aggancia i lariani a quota 10 punti. Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 della Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani, ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodriguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Signore e signori, buonasera a tutti. Buonasera, io sono Marco, sarò l'anima della festa, cioè nel senso che presenterò i ragazzi che questa sera si alterneranno sul palco. E facevo una riflessione, purtroppo brutta. Ci sono tre generazioni almeno che mi separano da questi ragazzi ed è bellissimo. Se penso solo che alla loro età io ascoltavo le canzoni dello Zecchino d'Oro, oggi vedere i ragazzi che invece hanno una passione per il rock, per la musica comunque attuale, non quella, intendo la trap o quella roba che non vorrei definire in maniera bassa, ma insomma comunque hanno, come dire, la passione per una musica che ai nostri tempi era quella dei fratelli maggiori. Allora, benvenuti a questa seconda edizione di C-Factor Junior Contest. I giovani talenti della musica di domani qui oggi ci faranno sentire il suono del futuro. Un ringraziamento va ovviamente allo staff del Mauritius, al gruppo dei Tonosfera, e quindi intendo Antonella Marescalco, Maurizio Vindici, Dario Scherillo e Diego Belluschi. Voglio fare un ringraziamento anche allo staff di Studio Radio The Vintage Station, che sarà la radio sulla quale domenica prossima potrete ascoltare la replica della giornata di oggi alle 19. E poi, prima di cominciare a dare il via a questa serata, vorrei fare un minuto di raccoglimento, un ricordo di un amico, un grande musicista, la voce di Genova. Era colui che portava ancora in giro per l'Italia la musica di Fabrizio De André. Si è spinto qualche giorno fa. Voglio salutare e ringraziare Aldo Ascolese. Un applauso. Allora, siamo pronti. 9 musicisti. C'è un po' di tutto. C'è musica rock, c'è musica dance, c'è musica. E partirei subito con Anita. Ciao Anita, quanti anni hai?
3: 9.
2: 9?
3: Sì.
2: 9 anni. Questa canzone che ci presenti, e poi diciamo qual è, come mai? Perché ti piace questa canzone?
3: Perché rock, perché è una delle prime...
2: Allora, questa canzone che è di Bruno Mars, giusto? Come mai ti ha colpito?
3: Forse perché l'ho fatta al saggio, forse perché è rock, oppure perché...
2: Perché
3: mi piace.
2: Perfetto. Allora, Anita, 9 anni, chitarrista, lo vediamo dallo strumento che imbraccia. La canzone di Bruno Mars si intitola Up.
4: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Brava Anita, bravissima. È venuta bene?
1: Sì.
0: Contenta?
1: Sì.
0: Perfetto. Saluta tutti.
1: Ciao.
2: Amore.
0: Un applauso.
2: Grazie.
0: Ancora Anita.
2: Più forte, un applauso molto più forte.
0: Allora, no, veramente, ai miei tempi c'era volevo un gatto nero, oppure c'era 44 gatti, il cane capellone. Oggi andiamo su Bruno Mars, ma addirittura la prossima, i Red Hot Chili Peppers. Wow. Vincent, sul palco. Allora, eccoci qua. Adesso la prossima esibizione sarà quella di Vincent. Ciao Vincent, quanti anni hai?
3: Io ne ho 12.
0: 12, da quanto suoni la chitarra?
3: Da più o meno 5 anni.
0: Ok, cos'è che ti ha appassionato immediatamente di scegliere questo strumento anziché, che ne so, la batteria, il basso, le tastiere, che ne so, lo xilofono, il sassofono?
3: Perché è uno strumento che vedendo gli altri chitarristi che suonavano mi è entusiasmato e quindi ho voluto suonarlo anch'io.
0: Ti piacerà un domani essere il frontman di una band rock?
3: Sì, dai.
0: Fare un po' di sceneggiata.
3: Sì.
0: Però seduto no, ecco, oggi te lo concediamo perché ti sei dimenticato la tracolla, dai. Allora, Vincent
2: è un veterano, ha partecipato anche l'anno scorso.
0: Fantastico, allora quindi già la seconda edizione. Vincent ci suona una canzone dei Red Hot Chili Peppers che si intitola Under the Bridge. Ok, un applauso.

0: Vincent.
1: Studio Radio, The Vintage Station.
0: Per gli ascoltatori di Studio Radio, non siamo impazziti che stiamo trasmettendo cose così. Allora, volevo ricordare che la band che supporta questi ragazzi, oggi stiamo festeggiando con questi ragazzi la seconda edizione del C-Factor Junior Contest, cioè ragazzini che vanno tra i 6 e i 16 anni e che sono alle prime armi con uno strumento e che quindi presentano delle canzoni. Abbiamo voluto riproporli per radio perché è giusto dare uno stimolo un po' a quei ragazzi che invece si sono un po' annichiliti con la musica di oggi, questa musica sintetica, di plastica, finta, che è fatta solo con i computer. Questi ragazzi invece si adoperano per ascoltare quelle che erano le canzoni magari dei loro genitori o dei fratelli maggiori. Vincent ci ha presentato una canzone dei Red Hot Chili Peppers, quindi la chitarra che sentivate era quella di Vincent, mentre tutto il resto del gruppo, grazie a Antonella che supporta con la voce, era quello di Tonosfera. Bravo Vincent, un futuro come John Frusciante del futuro.
2: Grazie.
0: Bene, proseguiamo. Intanto Diego, un gingolino, lo facciamo andare? Domenica prossima, per chi volesse sintonizzarsi, Studio Radio la trovate sia sul DAB in Lombardia oppure in streaming. Studio Radio The Vintage Station è una bella radio, ovviamente parlo ai genitori di questi ragazzi perché ritroveranno quelle che sono state le grandi canzoni, i grandi successi degli anni 70, 80, 90. Però vedere questi ragazzi che suonano quelle canzoni mi entusiasma parecchio e mi mette veramente, come dire, di buon umore. Allora andiamo avanti. Jack, sali sul palco.
2: Ecco, cari genitori, sembravo un po' il prete. Ecco.
0: E venne un uomo.
2: Una preta.
0: E venne un uomo che disse.
2: No, volevo dire che il prossimo appuntamento sarà il 4 di ottobre. E nel frattempo, se avete altre creature che volete iscrivere per partecipare, noi siamo qui. L'importante, diciamo, che mi, allora, mandiate i documenti.
0: Io e Antonella stiamo sognando, ma studiamo una situazione per cui, se ci riusciamo, in futuro potremmo al vincitore di questo contest poter farci incidere proprio un disco in una vera casa discografica. E quindi ci stiamo lavorando però. Allora, ciao Jack. Quanti anni hai?
3: 11 a novembre 12.
0: Perfetto. Jack, come Jack Savoretti? Non conosce Jack Savoretti. Chi è il papà? Rimediamo, sto ragazzo che... Allora, Jack, cosa ci suoni oggi?
3: Pink degli Aerosmith.
0: Wow, cos'è che ti ha colpito di questa canzone e perché suoni la chitarra?
3: Mi ha colpito di questa canzone, ma non lo so, mi è piaciuta. Abbiamo fatto durante l'anno e mi è piaciuta. E invece suona la chitarra
0: perché avevano finito i bassi. Non c'erano più bassi, allora vabbè, datemene una a sei corde. Jack con Pink degli Aerosmith e i Tonosfera ad accompagnarlo.

0: bravissimi.
1: Bravo Jack.
2: Io grazie Jack, sei bravissimo. Continua così perché la strada, lo sai, è lunga. Tu pensa che io, tu hai 12 anni, hai detto, ok? Io a 3 anni venivo parcheggiato da mia nonna quando andavo a trovare mia zia a Bologna, all'Antoniano. L'Antoniano era un asilo, diciamo così, un asilo infantile dove c'erano i ragazzi. Ma all'Antoniano si faceva lo zecchino d'oro, ai tempi, ok? E io ero lì e ho cominciato a suonare la batteria all'età di 3 anni. Però tu sei bravo e quindi prosegui perché la strada è un po' in salita, ma vedrai che quando scollini e troverai la discesa avrai il tuo giusto riconoscimento.
1: Un applauso a Jack.
2: Allora, io volevo fare anche un applauso, volevo che faceste un applauso a
3: al maestro
2: Piero Dead e a Antonella Marescalco.
3: E a John.
2: La nostra... E già, ovviamente. E che Antonella Marescalco, che è la nostra Marielle Ventre oggi. Si porti sul palco Bruno. Allora, amici di Studio Radio, sappiate che stiamo facendo questo contest insieme a questi ragazzi che hanno un'età che varia tra i 6 e i 16 anni. Suonano, quindi sentirete la musica. Quello che esce dalle loro chitarre è frutto loro, il resto della band ovviamente sono i Tonosfera che danno una mano a questi ragazzi. Questo contest serve affinché altri ragazzi della loro età vengano magari stimolati dal poter approcciarsi a uno strumento, qualunque sia, anche il triangolo. E credetemi, forse è la cosa più bella, perché per un batterista, che ve lo posso dire, quando gli altri abbiamo finito di suonare sono già alla terza birra e a salutare le fan, io sono ancora lì che smonto i tamburi, le aste, i piatti, eccetera. Quindi un triangolo è facilissimo, si suona e si va. Scherzi a parte, allora questi ragazzi ci danno dimostrazione che c'è una strada possibile per studiare uno strumento, appassionarsi alla musica e fare della musica vera, suonata, con sacrificio, con passione e anche un po' con studio, nel senso di rapportarsi a quella che è la musica, che è vera musica, non questi prodotti, come dicevamo prima, finti e di plastica. Allora, Bruno è un, tra virgolette, un veterano, perché io l'ho rivisto più volte sul palco e capisco che insomma è uno già sgamato, come si usa in gergo. Bruno, ci suoni una canzone di Gary Moore, quindi voglio dire, qui siamo veramente a livello Bob Dylan piuttosto che Eric Clapton, eccetera. La canzone si intitola
4: The Loner.
2: The Loner. Bruno, anni?
4: 14.
2: Ok, lui forse è il più vecchio di tutti, però vi garantisco che è un bravo musicista. Con The Loner di Gary Moore, Bruno.

0: rock and roll. Bruno, portate un estintore per cortesia, perché la chitarra va a fuoco. Senti Bruno, volevo farti una domanda. Tu sei ovviamente da tanti anni studi chitarra, immagino, ovviamente. Quanti anni sono?
1: Circa 6 anni, contando quelli in cui ho suonato veramente tanto, 4.
0: Ok. C'è ovviamente qualcuno a cui ti ispiri, ovviamente, perché un chitarrista, come per me un batterista o un bassista, c'è sempre un punto di riferimento, c'è un musicista di livello che ti ha ispirato, che ti ha dato qualcosa, che ti ha fatto sentire, come dire, il fuoco dentro di poter imbracciare una chitarra e fare, emulare, diciamo così, quantomeno. Chi è?
1: In realtà io, sinceramente, penso che ci sia, per diversi elementi che riguardano la musica, ce ne siano diversi che mi ispirano. Steve Vai per il chitarrismo virtuoso, per il blues Stevie Ray Vaughan lo amo alla follia, ma per il jazz adoro chitarristi come Frank Gambale.
0: Insomma, ragazzi, 14 anni, voglio dire, non è che ha 41 anni, cioè non è invertito il...
1: Dentro sono 41enne.
0: Sai perché io non sono diventato un bravo chitarrista, soprattutto un grande rocker? Perché mi mancavano i capelli. E questo è un punto fondamentale.
2: Vogliamo,
0: ragazzi,
2: dire,
0: mi piace,
2: che
0: purtroppo
2: per arrivare così bisogna studiare. Quindi, certo, ragazzi, studiate tanto, che studiate tanto.
0: Grazie Bruno. Un applauso ancora.
2: Che i risultati arrivano sempre.
0: Esatto. E poi, come diceva Bruno, ovviamente c'è qualcuno al quale ispirarsi sempre. Io ce l'avevo un batterista al quale mi ispiravo, ma dopo che ho sfasciato 2 batterie mio papà mi ha detto: allora io te ne compro una terza, ma cambia genere, perché se no non va bene. Era Kate Moon degli Who. E ho detto tutto. Allora proseguiamo con Mattia sul palco.
2: Anche Mattia è un veterano e mi fa sgolare tutte le volte. Mattia, a me, è scostumato Mattia, mi fa cantare sempre che con gli AC/DC.
0: Allora vieni qua, intanto vieni qua Mattia, vieni.
2: Guarda
0: qua.
2: Guarda l'outfit.
0: Un applauso Mattia. Io prima mi sono girato, ero seduto davanti a lui, ho visto questo scricciolo con una chitarra, non dico più grande di lui, ma insomma comunque fa un certo effetto. Mattia, quanti anni hai?
3: 10.
0: Da quanto suoni?
3: 3 anni.
0: Ok. Come dicevo prima Bruno, qual è il tuo musicista che ti ha ispirato?
3: Allora, primo di 3 anni fa, il mio esempio è stato un po' Elvis. Secondo è stato anche il chitarrista barra cantante dei Dire Straits.
0: Quindi Mike Knopfler?
3: Sì, in Susan Swing.
0: Ok, fantastico. Cioè, ragazzi, voglio dire, 10 anni, Elvis... Mike Knopfler.
2: Tra l'altro lui balla come Elvis, tu non lo sai, ci sarà occasione prossimamente. Ah sì.
0: Allora, invece, ora io voglio vedere col passo di Angus Young, quello con la gambetta così, perché cioè, se tu mi fai gli AC/DC, voglio dire, mi devi quantomeno, se mi fai il balletto di Elvis, mi devi fare anche quello di Angus Young. Allora, Mattia, ci suona la canzone You Shock Me All Night Long degli AC/DC, accompagnano i Tonosfera.

0: Applauso! Bravo Mattia, ma sei bravissimo, sei veramente bravissimo. No ragazzi, un applauso ancora più forte, dai, per piacere, bravissimo. Allora, io però ora rimango con una curiosità. Ti togli la chitarra? Ok, te la tengo io. Mi fai vedere Elvis? Ti prego, fammi vedere la mossa di Elvis. Una mossa, dai, una sola. Una sola. Allora, Mattia ci ha suonato una canzone di AC/DC, bravissimo, la solo fantastico. Questo è quello che diceva Antonella poco fa. Ragazzi, studiate, perché più si studia, più si arriva a questo livello. E Mattia ha 10 anni, quindi immaginate il suo futuro. Un applauso ancora. Dimmi.
1: Vorrei ringraziare una persona.
0: Sì.
1: Vorrei ringraziare una persona.
0: Vai.
1: Che è il mio maestro di chitarra, che mi ha sempre sostenuto.
2: Amore.
0: Come si chiama?
2: Amore, bravo.
0: Luca, complimenti.
3: Bravo maestro.
0: Bravo maestro, bravo, bravo, bravissimo. Grazie. Grazie mille. Veramente a me stupisce questa cosa, perché, no, sul serio, arrivare a suonare a questi livelli a 10 anni vuol dire avere dentro il fuoco. E se voi pensate, quelli che sono stati veramente i musicisti che sono arrivati, i nomi importanti, Keith Richards, Pete Townsend, tutti quei chitarristi che comunque oggi hanno un eco mondiale, da Paul McCartney a John Lennon, eccetera, eccetera, sono partiti che erano dei bambini come questi, ma dentro avevano lo stesso fuoco, e quel fuoco li ha portati a diventare dei mostri sacri. Ciò non voglio che un domani uno di questi ragazzi non sia veramente il mostro sacro del rock del domani. Quindi veramente ancora un applauso immenso a questi ragazzi. Allora, siete su Studio Radio, The Vintage Station, io sono Marco Mantovani, siamo qui al C-Factor Junior Contest, grazie agli amici del Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, e soprattutto al gruppo di supporto che sono i Tonosfera, con Antonella Marescalco che aiuta alla voce, Diego Belluschi alla chitarra, Maurizio al basso e Dario alla batteria. Proseguiamo, qui c'è una schiera di ragazzini di 10 anni, si presenta sul palco adesso Ada. Eccola qua, ciao!
4: Ciao!
0: Ah, dai! Quanti anni?
4: 10.
0: 10, da quanto suoni?
4: Da 3 anni.
0: 3 anni, ok. Perché la canzone che ci presenti? Cosa ti ha colpito di questa canzone?
4: Allora, era una canzone molto famosa che ascoltava mio papà. E stavamo andando in macchina, l'ho sentita, mi è piaciuto tantissimo il ritmo e ho voluto impararla a tutti i costi.
0: Io la odiavo, sai perché? Perché ridete? Cosa avete capito? Perché il cantante aveva i capelloni? Sì, per quello la odiavo. C'era la famosa capellata degli Europe, come si diceva quando si era ragazzi. E allora, siccome ho svelato la canzone che ci suona Ada, la canzone degli Europe si intitola
4: The Final Countdown.

0: Grande Adam. Allora, soddisfatto? Avevi mai suonato con una band alle tue spalle così?
1: No, mai.
2: Amore, meno male.
0: E che effetto ti ha fatto? Ti sei sentito un divo, di la verità. Guarda a me.
1: Sì.
0: Applauso per Adam. Senti, questa chitarra Total Black, bellissima. L'hai scelta tu?
1: Me l'hanno mandata per Natale.
2: Wow.
0: Quindi Babbo Natale da portare. Ancora un applauso ad Adam, che
3: Adam
0: ci ha suonato
3: anche
0: gli Europe.
3: Qual è il suo chitarrista preferito?
0: Ah, giusto, qual è il tuo chitarrista preferito?
1: Al momento non ne ho uno preferito.
3: Ecco. Io avrei detto il maestro Piero.
0: Il Pete Tosh della serata. Va bene. Beh, posso consigliartene uno io?
1: Sì.
0: Diego Belluschi. Lui. Grazie.
3: Grazie Adam, meraviglia.
0: La serata prosegue. Io volevo, perché questi ragazzi mi hanno veramente sorpreso, il fatto che, come dicevamo prima, hanno degli idoli ai quali ispirarsi, apprezzano la musica che era quella dei loro nonni, cioè intendo dire noi, che comunque siamo i giovani ragazzi degli anni 60. Purtroppo questo è, parlo per me, certo, io sono al microfono, parlo per me, poi ci saranno qualcuno che è ancora più giovane, però io volevo dire, siccome siamo su Studio Radio, The Vintage Station, io conduco un programma con 5 appuntamenti giornalieri che si chiama Behind, dietro le storie della musica, perché ogni canzone, ogni musicista ha qualcosa da raccontare, c'è un aneddoto, c'è un segreto, c'è un perché quella canzone è stata scritta, c'è un perché quella canzone magari poteva essere un'altra cosa, invece è stata un'altra, eccetera, eccetera. Quindi ci sono questi aneddoti che io racconto ogni giorno, è un programmino di...

0: Questa è la cosa che volevo consigliarvi. Bene, proseguiamo quindi. Dopo Adam che ci ha presentato la canzone degli Europe, viene sul palco William, che è un cantante, quindi usa come strumento la propria voce. Allora William, quanti anni hai?
1: Ne ho 11, ne faccio 12 il 24.
0: Perfetto. Tu non suoni uno strumento, giusto?
1: No.
0: Però il tuo strumento in questo caso è la voce.
1: Sì.
0: Quindi ci sarà qualcuno che ti ha ispirato o che comunque ti piace in particolar modo, per cui ti senti per le tue doti canore molto vicino?
1: Che mi ha ispirato no, ma che mi piace molto Ultimo.
0: Ok.
1: E molti altri cantanti.
0: Benissimo. E infatti gli altri, molti altri cantanti, sono uno di questi, Ermal Meta,
1: sì.
0: Giusto? Quindi la canzone che ci presenti si intitola?
1: Piccola Anima.
0: Perfetto. Sul palco del Mauritius con Piccola Anima e una canzone di Ermal Meta, William.

piccola anima. La luce dei lampioni ti accompagna a casa. Innamorata e sola.

0: piccola anima, tu non sei per niente piccola. Grazie.
1: Bravo William, bravo, bravissimo. Perché questa canzone, William?
0: Perché mi piacciono molto le parole.
1: Bene.
0: E mi piace molto.
1: Ti piace Ermal Meta? Ok. Sì. Io ti auguro una strada luminosissima e hai una bella voce, quindi ce la farai sicuramente. Studia tanto, ok?

0: William. Allora, siamo quasi al finale, mancano ancora un paio di ragazzi. Finora, insomma, il livello è stato entusiasmante, lo dico da musicista, mi è piaciuto molto e ovviamente devo dire che anche i Tonosfera si stanno divertendo, vedo le loro facce. Maurizio è sorridente, Dario è piegato, Diego se la ride e Antonella ovviamente ci aiuta a supportare questi ragazzi. Adesso sul palco salga Pietro con una bellissima chitarra Ibanez. Ciao Pietro, buona serata, un applauso. Pietro, quanti anni hai?
1: 12-13 novembre.
0: Pietro ci porta una canzone dei Green Day. La domanda è: perché i Green Day?
1: Perché mi piacciono.
0: Ti piacciono? Tutte le canzoni dei Green Day?
1: Sì, tutte.
0: Perfetto. E alla chitarra da quanto tempo sei?
2: 6 anni.
0: Bene, con Wake Up, Pietro, Green Day. Woo-hoo!

0: Bravo Pietro, bravo. Il nostro piccolo Billy Joe Armstrong.
1: Yeah! Musicista, bello.
0: Bravissimo,
2: devo
0: bravissimo.
2: Devo chiedergli una cosa, sono stata all'altezza? È andata bene? Sei soddisfatto? Meno male.
0: Prossima volta canti però, eh. Grazie Pietro. Puoi staccare, non so, chiedi a Diego se puoi staccare la... Ok, perfetto. Allora, siamo arrivati alla fine, sale sul palco a questo punto Samuel.
2: Yeah!
0: Il biondo Samuel.
2: Anche Samuel è un veterano.
0: Ciao Samuel. Allora, Samuel, a confronto degli altri che avete sentito fino adesso suonare la chitarra, Samuel è un tastierista. Samuel, quanti anni hai?
3: 12.
0: 12 anni anche lui, quindi comunque la media più o meno è quella. Da quanto suoni?
3: Da 7 anni.
0: Cos'è che ti ispira ad aver scelto la tastiera anziché un altro strumento?
3: Perché tipo mi piace, ma mi piace.
0: Mi piace, vabbè, ok. Hai tra l'altro una tastiera bellissima, perché una Roland, insomma, già è una roba abbastanza professionale. Samuel, tu ci proponi una canzone di Stevie Wonder, di Stevie Wonder Man. Lo conosci bene Stevie Wonder? Cos'è che ti piace di lui oltre alla canzone che ci fai sentire?
3: Mi piace il modo in cui si muove mentre suona.
0: Ok. Il nostro Samuel ci propone una canzone di Stevie Wonder intitolata Master Blaster. Applauso.

0: Bravissimo! Grande William. Senti, com'è che no, resta seduto, resta qua alla tastiera. Com'è che a un certo punto da Stevie Wonder mi sei diventato Stevie Winwood? Mi fai sentire quel suono che hai usato? Che era Perfetto, conosci Stevie Winwood? No, bene. E questo è un modo per scoprire Stevie Winwood, che ha questo suono di tastiera. Mentre per l'altro devi far spendere un po' di soldi al papà perché ti serve un clavinet. Un applauso ancora! Bene, i ragazzi hanno eseguito tutte le canzoni.
1: Sono meravigliosi.
0: Io faccio un recap e vorrei ringraziare tutti quelli che sono saliti stasera sul palco, a cominciare da Anita, da Vincent, da Jack, a Bruno, a Mattia, Adam, William, Pietro e Samuel. Bene, questi ragazzi hanno dimostrato come i genitori sappiano indirizzarli verso un qualcosa che sia bello, concreto, interessante, che necessita ovviamente lo studio e che soprattutto impegna il ragazzo non a spendersi su un telefonino. Poi magari lo faranno lo stesso, ma sicuramente hanno meno tempo da dedicare a questo, perché lo studio della scuola e lo studio della musica porta via molto tempo, ma è un tempo non sprecato, è un tempo meraviglioso, perché quello che ci hanno dimostrato stasera è l'esempio che va portato ad altri migliaia di ragazzi in questo paese. Noi di Studio Radio supportiamo questi ragazzi, noi di Studio Radio cercheremo di portare questa iniziativa, grazie anche a Antonella Marescalco e al gruppo dei Tonosfera, in giro un po' per la regione. E ringrazio ovviamente i musicisti Maurizio, Dario, Diego e Antonella per aver organizzato questa serata. Ricordo agli amici che sono presenti in questo locale che domenica alle 19 avverrà su Studio Radio The Vintage Station, in dub e in streaming. E inoltre un ultimo saluto importante allo staff del Mauritius che ci ha ospitati.
1: Posso?
0: Certo.
1: Ho alzato la mano,
0: Claro.
1: Ringraziamo Marco Mantovani, che è il nostro
0: Grazie.
1: Presentatore ufficiale.
0: Grazie.
1: Sia qui che alla radio, sarà lui a trasmettervi, e lui che ha accolto con grande amore, grande gioia questo progetto che stiamo cercando di portare avanti. Prima di salutarvi vorrei tutte le mie piccole sì, li voglio tutti sul palco, che li fotografiamo, i miei begli ambasciatori della musica del domani. Così i genitori si scatenano con tutte le foto, come i VIP. Nel frattempo chiedo al maestro Piero e al maestro John di salire, che ci deliziano con un ultimo brano in chiusura. Così facciamo una sigla live. Ci state tutti, ragazzi? Siete bellissimi. Il prossimo appuntamento è, segnatevelo, il 4 ottobre, sempre alle 16. Ci troviamo qui al Mauritius, che le ragazze molto gentilmente, anche loro, hanno abbracciato il nostro progetto.
0: Giusto per chiudere la serata, grazie ai ragazzi che ci hanno intrattenuto, i Tonosfera con Piero Dredd alla voce chiudono
1: guest.
0: Questo special CJ
1: Factor. Ne facciamo due, perché siccome sono in due che hanno contribuito,
0: okay.
1: Puoi chiedere ai bambini quanti anni hanno, perché
0: allora,
1: non ho le loro certificazioni.
0: Piero Dredd, quanti anni hai?
2: 16.
0: Perfetto, su quale gamba?
2: No, però vado per i 17.
0: Okay.
2: Sì, fra due mesi. Okay. Quando ci tenevo a dirlo, perché poi non si sa mai che pensano che ne ho solo 16.
0: Ok, allora chiudiamo questa serata. Iniziamo con Jammin'.
2: Yeah.

0: Grazie Piero Dredd e Itonosfera. Ok, fai tu la presentatrice.
1: Tu fai.
0: Io chiedo al maestro Schirillo se mi concede un ballo.
1: Chiudiamo con l'ultimo. Guarda, ti vedo dalla porta qui, mi vedi? Sono qui nascosta. Grazie. Alle spalle del maestro Piero.
0: Siccome la serata mi ha un po' anche smosso dei bei ricordi, ringrazio il maestro Schirillo che mi concede lo strumento e anch'io mi prendo una piccola soddisfazione, faccio un pezzo con questi ragazzi. Suoniamo Giorgi Porgi dei Toto.

0: Amicis di Tonosfera e anche a tutti i ragazzi che hanno cantato, grazie, è stato bellissimo, veramente un pomeriggio di musica eccezionale. Grazie, alla prossima.
1: Ci vediamo il 4 di ottobre alle 4 del pomeriggio, non mancate. Ciao! Ciao.
2: Il C Factor Junior Contest che abbiamo ascoltato questa sera mi ha lasciato una consapevolezza, anzi una certezza. In questo paese per le giovani promesse della musica c'è ancora speranza. E forse è proprio questo che rende questa esperienza così importante, perché, vedete, al di là dei grandi talent televisivi come X Factor, Amici, Italia's Got Talent, insomma, e di tutta quella musica spesso indefinibile che ci viene proposta quotidianamente dalle radio o che ritroviamo in rete, con testi a volte anche imbarazzanti, musicisti che, salvo in rare eccezioni, sembrano quasi scomparire dietro la tecnologia, il C Factor ci ha ricordato una cosa semplice. Fare musica si può, e soprattutto si deve credere nella musica. Ci vogliono, vedete, passione, studio, sacrificio e quel fuoco dentro che ti spinge a prendere uno strumento, a cantare, a provare e riprovare. E magari a sognare un giorno di salire su un palco e far sentire a tutti quello che hai dentro. E credetemi, vedere dei ragazzini tra i 10 e i 14 anni scegliere di dedicare il proprio tempo allo studio di uno strumento mi riporta veramente indietro di 50 anni, quando anch'io, bambino, insieme a mio cugino e altri due amichetti, mettemmo in piedi la prima band, dentro al garage, come si faceva una volta. E questo tempo, invece di trascorrerlo soltanto sui social o a girovagare senza una vera passione, è qualcosa che veramente ti riempie il cuore. Sono ragazzi che hanno già dei miti, degli artisti di riferimento, come avveniva ai miei tempi, come i fratelli maggiori o gli amici più grandi ci facevano scoprire, e quindi avevamo quel riferimento di canzoni che ci ispiravano e soprattutto avevamo un sogno, che era quello di salire su un grande palco. Questa era solo la seconda edizione del C Factor Junior Contest, metteremo a posto un po' di cose, ma non finisce certo qui. Vi ricordo che ci ritroveremo ancora il 4 ottobre, ancora una volta dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, su quel palco, insieme a un gruppo di supporto stratosferico, sono musicisti di prim'ordine, sono i Tonosfera. E allora, nella speranza che questa iniziativa realizzata in collaborazione proprio con noi di Studio Radio vi sia piaciuta e vi abbia fatto scoprire qualche piccolo grande talento del futuro, io vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento è alla prossima edizione di C Factor Junior Contest. Da Marco Mantovani è tutto, stay tuned e soprattutto continuate ad ascoltare la musica. Buona serata.
3: Spot. Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Studio Radio. More music.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, original classics. Go!

Non ho cambiato neppure la sigla e poco cambia, se non il fatto che è una nuova stagione di Tracce che si apre 2026-2027. Ugo Buizza con voi, spero mi riconosciate, e se siete invece delle nuove ascoltatrici, dei nuovi ascoltatori, sappiate che vi attendono 2 ore in mia compagnia di buona musica, almeno così la ritengo io e spero sia davvero in questa maniera. Manco dallo scorso mese di giugno c'è stata la pausa estiva e quindi direi che la ripresa è ricca di tante novità che sono uscite in questi mesi, quindi oggi saranno veramente tantissime le cose nuove che vi farò ascoltare e spero che la cosa vi piaccia. Bene, spero siate tutti bene, tutte bene, e direi che, come amo dire io, parlare serve a poco. La stagione si preannuncia ricchissima. Per esempio la DMR ha tantissimi concerti in programma e insomma tanta musica, ed è bellissimo cucinarla anche per voi. E allora direi di cominciare subito alla grande con una riproposizione di un vecchissimo lavoro bellissimo del gruppo di Mike Scott irlandese. Sono gli Waterboys, ritorna con un triplo vinile, un doppio CD che si chiama Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings. Sono infatti le registrazioni dello storico album The Fisherman Blues. E iniziamo con questa versione soul di Too Close to Heaven, perché voi siete vicini al paradiso? Io no, però perché no? Siete su Tracce.

L'album The Fisherman Blues uscì originariamente nel 1988, erano già uscite delle altre ristampe, questa spero sia quella definitiva, comunque molto molto interessante, e contiene anche questa versione soul di Too Close to Heaven da parte di Mike Scott, da parte di Waterboys. Abbiamo iniziato quindi la nuova stagione di Tracce con un vecchio amico, visto che tante volte è stato presente all'interno di questo mio programma. Un'altra novità invece per un personaggio che viene dallo stato del Mississippi è molto particolare. Lui si chiama Ellie Paperboy Reed e ha pubblicato in questi giorni Getting There, un nuovo album prodotto tra l'altro da Swamp Dog, e come al solito è una miscela fantastica di R&B, di soul, di musica davvero senza barriere. E allora questa è Everyone's in a While. Qui è Ellie Paperboy Reed.

Every Once in a While, per quanto riguarda Ailey Paperboy Reed, questo suo nuovo lavoro che ripete l'atmosfera degli album precedenti con questa musica che sembra uscire dagli anni 60. Lui è un innamorato di quel genere, innamorato anche di gente come Dan Penn, e Dan Penn è citato anche nel nuovo disco che, vi dico subito, è meraviglioso. È il ritorno dopo 15 anni dall'ultimo lavoro di Buddy Miller. Buddy Miller è uno dei miei preferiti e mi piace tantissimo. Nel 2011 aveva pubblicato The Majestic Silver Strings, che era bellissimo, e invece nel 2026 ritorna con l'album omonimo. Dal Mississippi all'Ohio con Buddy Miller, il brano che ho scelto è As Long As I Have You, e vi dico subito che l'album è infarcito di ospiti importanti. Ci sono infatti lo stesso Dan Penn che ho citato prima, Sean Colvin, Jim Lauderdale, Warren Treaty, che è un gruppo, un duo che dopo vi farò magari anche ascoltare, Leanne Womack, Emily Harris, Larry Campbell, Teresa Williams, insomma ospiti davvero di rilievo per un album bellissimo. Buon ascolto.

As Long Have You, Buddy Miller, che vi farò ascoltare anche nel corso delle prossime puntate di Tracce, con questo suo nuovo album che è uscito proprio in questi giorni e che io trovo davvero bellissimo, e l'ho già inserito nella mia personale classifica, se può aver valore, dei migliori album dell'anno. E citavo prima Warren Treaty, che sono ospiti di Buddy Miller, e Warren Treaty nel mese di luglio avevano pubblicato un nuovo lavoro che si chiamava The Story of Michael and Tanya. Loro infatti sono Michael Trotter e Tanya Trotter, è un gruppo che negli Stati Uniti davvero ha un successo pazzesco e unisce qualità, quantità, e quando accade non è nulla di negativo, assolutamente. E allora da questo loro ultimo lavoro, Warren Treaty, Don't Say Goodbye.

Don't Say Goodbye, la coppia anche nella vita Warren Treaty, che ci riporta atmosfere da anni 70, da questo genere elegantissimo, questo soul un po' Philadelphia, è molto molto molto molto carino. Ritorna anche Jesper Lindahl per la seconda volta nel 2026, ci sta viziando questo artista svedese ormai naturalizzato americano. Dopo l'album pubblicato nei primi mesi del 2026, dedicato e inciso ai famosi Muscle Shoals, e con la musica contenuta del genere Muscle Shoals, ritorna un paio di mesi fa con questo album invece registrato a Memphis negli Royal Studios. Infatti l'album si chiama Royal. Una serie di cover molto interessanti, questa forse è la più banale, ma la canzone mi piace talmente tanto che ve la ripropongo. È la versione particolare di Jesper Lindahl di un classico di Tony Joe White, ovvero Rainy Night in Georgia.

È corretto che io abbia sbagliato il brano. È bello della diretta. Là che ti ascoltarono le note di I Can Stand the Rain di Ann Peebles. Questa è Rainy Night in Georgia.

Beh, come dicevo, non aggiunge nulla di più al, al, era difficile poi aggiungere, anzi forse meglio così, alla versione bellissima originale di Tony Joe White. Io ricordo una splendida versione anche di una dimenticata, troppo dimenticata, Randy Crawford, l'aveva cantata benissimo, ma tanti tanti altri. Era Jasper Lindell con Royal, dagli studi di Memphis, dove è stato registrato l'album che contiene tra le altre cover anche questa di Tony Joe White. Un duo invece che viene dall'Australia, da una spiaggia a nord di Sydney, si chiamano Angus e Julia Stone, anche loro un nuovo album. La puntata di oggi è infarcita di novità, ve l'avevo già detto, anche perché essendo quella inaugurale della nuova stagione e dopo una pausa lunga di qualche mese è chiaro che le novità sono inarretrato. Questa è una canzone che si chiama come il titolo, che dà il titolo anche all'album, è Karaoke Bar, e loro sono Angus e Julia Stone.

Angus and Julia Stone ritornano con Karaoke Bar, questo nuovo lavoro piuttosto interessante, non è nulla di eclatante, però doveroso anche farvelo ascoltare. E facciamo un giro del mondo, dall'Australia di Angus and Julia Stone invece al Canada, di un gruppo che amo la follia, guidati da una voce fantastica che è quella di Megan Parnell. Loro si chiamano Bywater Call, ritornano con Broken Souvenirs, un nuovo lavoro che non delude le aspettative. Vi faccio ascoltare questo brano, che potrebbe essere cantato anche da Amy Winehouse, per intenderci. Si chiama No One Else, dal Canada, signori e signore. Questi sono i Bywater Call.

No One Else, loro erano Bywater Call, spero vi sia piaciuta. Anche questo è un album molto bello, si chiama Broken Souvenirs, e un album su cui ritornerò perché davvero ci sono tanti tanti brani bellissimi. Purtroppo ultimamente sono tanti gli artisti invece che ci lasciano, che scompaiono, e purtroppo anche in giovane età. È il caso di Cassandra Wilson, lei viene dallo stato del Mississippi, è morta il 1° settembre del 2026, lasciando un grande vuoto, perché secondo me era una cantante splendida, non solo jazz, è una di quelle che rompeva i generi e era al di sopra di ogni genere. Allora io vi omaggio, faccio un doppio omaggio in realtà, Cassandra Wilson insieme a un altro chitarrista scomparso che era Pat Martino, lui veniva invece da Philadelphia, e insieme avevano registrato un album molto interessante, una canzone in particolare di Joni Mitchell che non ha bisogno senz'altro di presentazioni. Questa è Both Sides Now, la chitarra di Pat Martino e la splendida voce di Cassandra Wilson, che ricordo.

una meraviglia, una voce fantastica, un grandissimo calore nella voce, nel suono della sua voce. Era Cassandra Wilson, ricordata con Both Sides Now di Joni Mitchell e insieme alla chitarra di Pat Martino. Un altro artista che ci ha lasciato nel 2026, per me è stato un dolore immenso, io ho avuto anche la fortuna di avvicinarlo ed era umanamente una grandissima bella persona, e se n'è andato a 56 anni in un tragico incidente motociclistico il 29 luglio del 2026, proprio vicino a casa in Irlanda. Lui era Glen Hansard e lo ricordo con una delle sue canzoni che preferiva lui e che preferisco anch'io, dall'album dal vivo pubblicato proprio pochi giorni prima della sua scomparsa, registrato il secondo volume, registrato a Berlino alla Funkhouse. Questo è un live indimenticabile, i suoi live erano tutti indimenticabili. Glen Hansard, questa è Her Mercy.

It'll come when you're broken, when that heart of yours is fine.

Glen Hansard mancherà terribilmente, mancherà dai palchi di tutto il mondo, mancherà agli amici, mancherà davvero, perché era davvero un grandissimo uomo. Permettetemi di sottolineare proprio l'aspetto umano di questo grande artista irlandese che purtroppo ci ha lasciato. E da questa Oh Mercy di Glen Hansard, un brano fantastico, ha un album nuovo di un artista che io sinceramente conoscevo poco. Lui viene originario di Chicago, viene da Chicago, ma la famiglia risiede in California. Si chiama Andrew Saar e vabbè, ve lo faccio ascoltare. Non è probabilmente nulla di assolutamente rivoluzionario, ma appartiene a quel cantautorato di nicchia particolare che ogni tanto fa bene al cuore. Si chiama Under You, questo brano.

trovo che sia davvero molto carina. Pensate, cantata da Roy Orbison, questa Under You sarebbe diventata una hit di sicuro. Invece Andrew Sah è un piccolo cantante, un piccolo grande cantante che ci regala qualche minuto di serenità. Ritorna invece a 40 anni dall'esordio, incredibile, 40, mamma mia. Ritorna un gruppo che mi è sempre piaciuto, ma sorprendentemente ritorna con un album che forse è il più bel disco che hanno mai fatto, incredibile. Prodotto da Sua Maestà Bob Ezrin, ritornano infatti i J-Hawks con Century Park, un album tra l'altro molto allegro, con sfumature anche californiane, un po' la Crosby, Stills, Nash & Young nell'uso delle voci, nei cori. È un album molto fresco, godibile e davvero tra i più belli dischi che ho ascoltato quest'anno. E allora vi regalo la canzone che apre il disco, forse la più vivace, si chiama Keeping Our Heads Above Water, e loro sono J-Hawks.

Ritornano i J-Hawks e ritorna anche un altro gruppo protagonista della scena musicale americana degli anni 90. In particolare i Sun Volt erano attivi dal 1994, il gruppo di Jay Farrar ritorna con un album pubblicato qualche mese fa in occasione del Record Store Day e fortunatamente adesso ripubblicato per tutti. L'album si chiama Sound Signal Serenades ed è un bellissimo lavoro che mi fa ritrovare dei vecchi amici e questo fa sempre molto piacere. Quindi per tutti gli amanti del genere, di questo rock americano, di questa musica risuscitata negli anni 90 con radici che arrivano negli anni 70, loro sono i Sun Volt e il brano che ho scelto è Away from the Blues.

Jay Farrar con i suoi Song Vault, nati dopo lo scioglimento di un gruppo leggendario per noi, gli Uncle Tupelo. Che bei tempi che erano questi. I Wilco, tra l'altro, sono appena passati dalle nostre parti, hanno fatto un concertone, mi dicono a Mantova, che io mi sono perso, ed è un vero peccato. E da Song Vault invece a una ristampa di un album pubblicato originariamente nel 2000, il gruppo erano i Whiskey Town di Ryan Adams, che tra l'altro sarà dalle nostre parti a brevissimo con un concerto acustico. Viene ripubblicato per il 26esimo anniversario, non so quale significato abbia 26esimo, comunque non importa. Un album del 2000, dicevo, che si chiamava Pneumonia, Whiskey Town, questa è Jacksonville Skyline, che comunque è un album minore, ma pensate un po' come poteva essere minore un disco del genere, perché secondo me è davvero ancora oggi bellissimo.

Town, con questo panorama, questo skyline, con questo orizzonte di Jacksonville, che poi la città che diede i natali anche a Ryan Adams e a tutta la band. E da Whiskey Town un altro ritorno, sto parlando di ritorno di gruppi di quel periodo, questo è un po' prima, anni 80, sono i Soul Asylum, che pubblicano un album da vivo registrato al MPLS Unplugged. Già nel 2023 era stato pubblicato un Unplugged degli anni 90 al famosi MTV, questi invece sono degli altri studi, un altro teatro. Vi faccio ascoltare un brano che si chiama Somebody to Shove, e Soul Asylum di Dave Pirner non sono niente male, non sono stati mai la mia tazza di tè, però ascoltiamoli con la grande orchestra.

Somebody to Shove, erano Soul Asylum Unplugged, quindi in chiave prettamente acustica, con questo suo, loro nuovo album che per dovere di cronaca vi ho presentato. E ritorna anche, ci ha preso gusto, Kevin Rowlands con la sua creatura, i Dexys Midnight Runner, e che a me piacciono, sono sempre piaciuti moltissimo, con questa loro Celtic Soul, no? Ricordate anche negli anni 80. Ritorna con un album esplicitamente dedicato al tema dell'amore, l'album si chiama banalmente Love, e io ho scelto di farvi ascoltare questa Strange Feeling. Trovo che sia un album molto bello, tra l'altro anche le principali riviste inglesi ne hanno parlato tutte benissimo e concordo con Mojo e con Uncut in particolare. Tracce è il programma che state ascoltando, lo ricordo, io sono Ugo Buizza e 2 ore alla settimana mi potete ascoltare. Questa è...

brano molto delicato, molto particolare, cantato benissimo da Kevin Rowland, Dexys Midnight Runners, nuovo album Love era Strange Feeling. Tra pochi giorni, no, mi sto stancando di dirlo anche se abbiamo ricominciato con una nuova stagione, ma inizio dove avevo finito, cioè con un nuovo lavoro di Neil Young che continua a produrre dischi mese sì mese no. Questo nuovo lavoro, che poi non è proprio nuovissimo come al solito ci ha abituato a pubblicare album che contengono brani registrati ora ma risalenti a anni fa, questo nuovo lavoro, dicevo, si chiama Second Song, con il nuovo gruppo Chrome Hearts, e contiene questo brano che vi regalo in anteprima assoluta. Si chiama Casting Me Away From You, è il nuovo album di Neil Young, poi magari entro la fine dell'anno ce ne sarà ancora un altro.

Casting Me Away From You, tipica ballata di Neil Young. Io che devo dire, ogni volta ci casco e mi piace sempre, nonostante sia davvero una cosa pazzesca, sia pazzesco come continui a pubblicare cose in maniera bulimica e esagerata. Neil Young, Second Song, il nuovo album in pubblicazione, ve l'ho presentato in anteprima questo brano, e adesso invece un'altra novità di una vecchia guardia, è la parentesi classic rock di tracce di oggi. Dopo Neil Young, Carly Simon ritorna dopo tanti anni con un album che si chiama Comes in Waves, con la collaborazione del figlio Ben e prodotto dal vecchio produttore anche di Cat Stevens, Paul Samuel Smith, che aveva già prodotto diversi lavori della cantante americana. E che dire, è un album che non aggiunge nulla di nuovo, del resto ha una signora di 80 anni che vive relegata a Martha Vineyard e che ha registrato l'album interamente nella cucina di casa sua, non è che si può pretendere molto, però è la sua voce che è ancora molto bella. E nonostante le dichiarazioni pessime che ha fatto nei confronti dell'ex marito James Taylor, l'ascoltiamo sempre molto volentieri. Questa è Hole, Carly Simon.

0: Quiet Celebration è il nuovo album dal vivo annunciato per il mese di ottobre di un signore di 81 anni del 1941, che 85, ragazzi, la matematica non è il mio forte, 85 anni, è nato infatti il 13, me lo ricordo, 13 ottobre 1941. Dicevo, Paul Simon ritorna con un concerto dal vivo registrato alla Mecco Hall di Seattle. E l'album dal vivo si chiama The Quiet Celebration, è praticamente la riproposizione dell'album Seven Psalms, un album molto intimo, molto particolare, ma ovviamente canta anche brani del suo vecchio splendido passato. La voce non è più quella di un tempo, ma diventa più intensa, diventa spirituale, un po' come l'ultimo Leonard Cohen, mi fa pensare a quello, per intenderci. E allora in anteprima vi faccio ascoltare un brano con la presenza alla voce della moglie Eddie Brickell. Questa è una meravigliosa versione dal vivo di Under the African Skies, originariamente tratta da Graceland.
1: I wrote it for a dear friend of mine, Joseph Shabalala. Joseph was the founder and the leader of the great Zulu choir, Ladysmith Black Mambazo. And here to help me sing it and undoubtedly improve my performance, Eddie Brickell.

Beh, una meraviglia. Io Paul Simon lo metto tra i primi 5 più grandi singer-songwriter della storia della musica. Era Under the African Skies con Edie Brickell, la moglie, alla seconda voce, e da questo nuovo album dal vivo che verrà pubblicato il 5 di ottobre, il prossimo 5 di ottobre. Un'altra ristampa, usciva nel 1974, viene ripubblicato nel 2026, un album secondo me molto carino di Cat Stevens, prodotto dal produttore che dicevo prima di Carly Simon, ovvero Paul Samuel Smith. L'album si chiamava Buddha and the Chocolate Box, uno degli ultimi bellissimi dischi di Cat Stevens di quel periodo, e ho scelto questo piccolo gioiellino che mi è sempre piaciuto tanto e poi mi rimanda a dei bei tempi. Ero giovane e forte, magari meno, ma giovane di sicuro. Home in the Sky, Cat Stevens.

Cass Stevens in questo strano brano che mi piace da morire, Home on the Sky, che chiudeva questa Bullet the Chocolate Box, un album del lontano 1974, se vi interessa è stato ripubblicato, rimasterizzato, e quella, la versione che vi ho fatto ascoltare è proprio quella del remaster del 2026. Ritorna invece una cantante bravissima, secondo me bravissima, americana, che si chiama Sarah Bareilles con Good Grief, questo è il titolo dell'album. Vi faccio ascoltare un duetto con la grande Brandi Carlile, il brano si chiama Salt and Sour and Sweet. E che dire, per me Sarah Bareilles è una delle migliori cantanti uscite negli ultimi 10 anni dagli Stati Uniti e l'apprezzo tantissimo, e quindi voglio che anche voi la possiate apprezzare. Tracce in onda, Ugo Buizza con voi, questa è una novità.

voci meravigliose, mi piacciono da morire, io sono poi affascinato da questo genere musicale femminile americano. E da Sarah Robert Rice alla novità di Cab Moe, che pubblica un nuovo album che si chiama The Breakdown. Come al solito un album che non è proprio blues, ma lo è un po' come faceva Taj Mahal, no? Che mescolava le carte. E ci sono anche tante ballate che mi rimandano però al canzoniere di cantautori classici, proprio di classic rock, alla James Taylor, alla Jackson Browne per intenderci. Allora io ho scelto una di queste perché mi piace che Moe come intrattenitore, come ballader per intenderci. Questa canzone si chiama Every Step of the Way ed è tratta dal nuovo lavoro del grande chitarrista americano. Every Step of the Way, Cab Moe.

Beh, insomma, classe non è acqua, bravissimo davvero. A costo di essere banale, bisogna sottolineare che Kev Mo riesce a creare questa atmosfera lui con la sua magica chitarra. E questa era Every Step of the Way da Breakdown, che è il suo nuovo album. Bene, questa invece è un'altra novità per una grandissima cantante americana minore, se vogliamo, avvicinata più volte a Bonnie Raitt, per esempio, come tipo d'orgia di musica e anche un po' come voce. Ruthie Foster ritorna con Just Say Yes. Il nuovo album contiene questo Come On Up e ve lo regalo. È un'altra delle novità del programma di oggi, che è il primo programma della nuova stagione 2026 di Tracce.

Ruthie Foster, voce incredibile, bellissima. Questo suo nuovo album non aggiunge nulla di nuovo rispetto agli album precedenti, ma si fa ascoltare molto volentieri. Una mezza delusione, invece, ve lo confesso, me l'ha prodotta il nuovo lavoro della creatura di Bryn Howard, che io stimo tantissimo, ovvero gli Alabama Shakes, che ritornano nel 2026 con questo I Must Be Dreaming, nuovo album. La stampa inglese ne aveva parlato benissimo, addirittura è uno dei dischi del mese di Mojo. Francamente non mi sembra questo grande capolavoro, soprattutto perché da questa band mi aspetto sempre molto. C'è un po' di osservazione sul mondo, sull'America, sull'aspetto sociale contro la guerra, eccetera, eccetera, però musicalmente lo trovo così abbastanza poco riuscito, ecco, diciamo. Questa è una delle canzoni più belle, però, di questo nuovo lavoro degli Alabama Shakes. Questa è American Dream.

Alabama Shakes. Questo nuovo album contiene questa American Dream, che è una delle tracce migliori di questo, un po' deludente, lo ripeto, I Must Be Dreaming, almeno questo è per i miei gusti, poi ditemi voi, potete commentare. Siamo quasi in chiusura, mancano 10 minuti più o meno alla fine della puntata odierna di Tracce, che prosegue con un altro omaggio di un artista che purtroppo anche lei ci ha lasciato il 28 agosto scorso, Dolly Parton. Questa è Just Because I'm a Woman, è una delle sue canzoni più belle, e ricordiamocela perché Dolly era veramente una cantante fantastica, è una grande donna.

Lei si fa chiamare Sophie Moore, che in realtà è un nome d'arte. Il suo vero nome è Sophie Emma O'Neill, per la precisione. Il suo nuovo lavoro, molto interessante a chi piace la musica di gran classe, d'atmosfera particolare, si chiama Trouble in Mind. E io vi faccio ascoltare questa Down the Road. Mi piace scoprire queste cantanti non giovanissime che esordiscono con delle musiche che non sono assolutamente niente di nuovo, ma che però dimostrano una grandissima passione, che è la cosa più importante e fondamentale. Sophie Moore, Down the Road.

Down the Road è praticamente l'ultimo brano di oggi di Tracce. Sulla musica di Down the Road Ugo Buizza vi saluta, vi rimanda alla prossima settimana per altre due ore di Tracce. Spero che la prima puntata della stagione, Ho rotto il ghiaccio, sia stata di vostro gradimento. Care signore e cari signori, vi auguro una buonissima giornata. Un abbraccio da Ugo Buizza e dal suo Tracce. Ciao.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai... A settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio Radio, Original Classic.

0: È mezzanotte e 5 minuti.
1: La notte come il giorno. Il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Nove ragazzi, nove giovani talenti e una sola grande passione: la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, nove giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani. Ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. Nove ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
3: Studio Radio, The Vintage Station.
4: Disco Party, the story of disco.

disco party. One 100% of real disco.

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione: la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani. Ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.